0: Radio. Your Make Sense Radio. They cannot touch your dial. Continue to listen.
1: Mera la no miaki somera. Mera la no miaki somera. Baro kanale. Mera. Abari manale. Mera. Amore si rasiore mera.
2: Mera la no miaki somera.
3: Mera.

0: Mela mano mio ki so mela.
1: Mela mano mio ki de mela.
0: Mela mano mio ki so mela.
1: Mela mano mio ki so mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.